0: que impactan. Situaciones que cambian todo en segundos. Y cuando el día termina, hay un lugar donde esas historias cobran
1: el domingo, pero hoy puede calentar.
0: Porque hay historias que no se pueden ignorar.
1: Imágenes que te dejan
0: sin palabras.
1: Todavía estaba tiempo de llegar música, comida, entretenimiento, concurso de baile, Dani Caribbean Jam, segunda Kimbamba
0: y mucho más. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale,